0: Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Da 25 anni con ING. Puoi!
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora, scegli ING!
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Le 6 in punto, buongiorno, ben ritrovati. Siete con il nuovo appuntamento con il Rock Morning Daily su Radio Freccia, la Fra e Tobia, fino alle 10. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Squillante direi stamattina.
2: Molto, molto,
1: sì,
2: molto,
1: sì, sì,
2: molto,
1: nonostante
2: molto.
1: Le 3 ore o le 10 di sonno, però va
2: molto
1: bene.
2: Molto bene.
1: Molto bene, sì, sì. Dovrei riuscire a reggere fino alle 10, altrimenti ogni tanto sentirei.
2: Ti raccogliamo.
1: Sì,
2: con,
1: avec con le cucchiaine.
2: Esatto, con il colino. Tra poco, come sempre, l'appuntamento sì. Sarà con Inni Onzitalli, il nostro Japan Time. Allora aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Basta dire Nionzitano, Japan Time e poi una frasina piccola in giapponese maccheronico. Massimo 6 secondi, altrimenti non ne usciamo vivi. Intanto Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per una rimozione di un tumore. Il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite, patente e libretto diventano digitali, i verbali pure arriveranno in 45 giorni invece di 90.
1: Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a 2 ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa.
0: Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radev ha convocato l'ambasciatore russo in seguito ad attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO.
1: Novità importanti sul caso Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sul jeans della donna.
0: E infine lo sport, il calcio. Serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e tramontana con mari, anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli, con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Imagine Dragons, Believers, Radio Freccia alle 6:11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026 e anche oggi siamo pronti per andare in Giappone, quindi...
1: Nihonjikan.
0: Nihonjitan.
2: Good morning Freccia! Nihonjitan! Sono ma yo-yo-yo-a!
3: Yo-yo-yo-a! Bello, bello, questo è, mi piace quando vi impegnate moltissimo. Andiamo in Giappone e trattiamo ancora una volta un argomento a loro molto caro.
1: Manga gara toiletto pepa.
0: Oggi così.
3: Ascolta, ascolta attentamente.
1: Manga gara toiletto pepa.
0: Peggio che pria.
3: Non ne vieni fuori. No. In Giappone è molto sentita questa situazione, anzi questo ambiente proprio, ossia il bagno. Ancora una volta torniamo in bagno insieme ai giapponesi.
0: A quest'ora molti.
3: A quest'ora magari, esatto, sì. Perché parliamo della carta igienica manga. Non che manga la carta igienica, no. È proprio la carta igienica che ha
0: amore,
3: sopra.
0: Manga!
3: Manga. No. Potevi ricordartela! No amore, non hai capito. Per chi non si volesse mai separare dai manga giapponesi, allora c'è la possibilità anche di dare una lettura ai manga in seduta per poi invece renderla
0: però
3: leggibile.
0: Se tu vuoi bene ai manga poi non li usi per
3: lo so e invece hanno creato questi rotoli di carta igienica disegnati da Yakumi Tsuru, che comunque chi non lo conosce. Ogni storia è lunga 4 vignette, quindi 4 strappi e la carta igienica viene venduta in confezione da 50 rotoli, quindi hai la possibilità di leggere romanzi su romanzi, capito?
0: Però non li puoi collezionare.
3: No, e comunque c'è per esempio Kimba, il leone bianco, la principessa Zaffiro,
0: fanno tutte una brutta fine,
3: ti dispiace un po', ma alla fine devono comunque assolvere il loro compito e quindi comunque
0: quanto costa
3: il rotolo da 50 rotoli? Io eviterei, comunque siamo sui 26 euro all'incirca.
1: Allora toiletto paper.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Ma senti cosa dopo? Sono nato del rock and roll, ecco, un po' rinfrescato del rock and roll, speriamo non tanto annacquato.
7: No.
6: Questo è il Rock Money Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Fettobia con voi fino alle 10 e tutti i giorni a quest'ora parte il secondo appuntamento della prima ora.
7: Il contro chi e il contro cosa state combattendo, dovete raccontarci, vi dovete liberare, così insomma dovete sturarvi, che non è molto elegante.
6: Dopo che hai parlato della carta igienica nel Japan Times.
7: Ah, quello non avevo pensato.
6: Adesso dovete sturarvi, capisci?
7: Un po' troppo, dici.
6: È un po' too much.
7: Siamo partiti con il piede sbagliato.
6: Quello lì. 366-663-4466, aspettiamo.

0: niente, mi ricorda sempre Alf, perché c'era un video anche con Alf, lo ricordate il pupazzo, quello
1: sì,
0: che c'aveva
1: nasone.
0: il nasone, il time rock and roll Bob Seger su Radio Freccia alle 6.23 di questo mercoledì 14 ottobre, che diceva al gatto: tu non sei un gatto, sei un ciambellone, che se lo voleva mangiare. Va bene, dai.
1: Questo è il momento in cui vi dovete un po' sfogare, diciamo che salterei a pie pari oggi tutto ciò che riguarda un po' i vari acciacchi, perché comunque invece non ci riusciamo.
0: No,
1: Giancarlo da Como, 12 gradi, freddino, ma dai che ottobre ci sta regalando un bell'ottobre,
0: sì.
1: Però comunque 12 gradi si apprezzano ancora, combatto contro la febbre che però ha messo KO mio fratello, lui scrive per interposta persona, un classico dovuto a questa montagna russa di temperatura.
0: Allora, di mattina fa molto freddo, durante il giorno si sta bene, poi verso sera ricala la temperatura e, come sempre accade nella mezza stagione, bisogna vestirsi onion style, cioè a cipolla.
1: Sì,
0: strati,
1: sì, esatto,
0: strati.
1: Così si arriva poi nel posto di lavoro, dovunque si arriva, via uno e via l'altro. Ed è così che ti ammali, signora mia. Buongiorno.
2: Sono felice d'Artagnan. Finalmente ho lasciato quel carretto dei gelati che mi avevano dato in sostituzione del mio camion.
1: Sì.
2: È stato solo un giorno, ma è come se fosse passata una settimana.
0: Povero.
2: Non funzionava, puzzava. Sporco completamente, da fare schifo. Con il mio camion, come direste voi, tutta un'altra musica.
0: Certo,
1: perché l'importante è quando tu sali su un mezzo che funzioni lo stereo, che si senta bene, sintonizzato su Radio Freccia, e allora puoi andare un po' dove ti
0: lui
1: pare.
0: Lui ha tutte le sue cose, no? Sul suo camion se l'ha sistemato
1: perfetto,
0: per benino.
1: Perfetto.
0: Quando veramente, quando ti danno, anche succede anche quando ti danno l'auto sostitutiva che la tua dal meccanico, no? E non ti ritrovi più.
1: No, anche l'ordine delle stazioni radio, clicchi, non ti ritrovi, dove si alza il volume. Fastidio, anche perché di solito ci sono due ordini di FM, quando ti finiscono i primi sei ci sono gli altri sei, ma sulle macchine sostitutive ce n'è una, solo una.
0: Ed è quella che non piace a te.
1: Esatto.
0: 366-663-4466 per raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina, intanto Pearl Jam.

0: Pearl Jam su Radio Freccia. Volevo ricordarvi un numero molto importante. 366-663-4466. Questo numero corrisponde a Radio Freccia.
1: Sì.
0: Non è né il medico di base, né tantomeno il CUP. Perché comunque stamattina, non so perché, ma avete deciso di raccontarle a noi, anzi vostri,
1: perché
0: soprattutto quelli...
1: che noi abbiamo un bonus
0: sì,
1: di
0: certo,
1: frecciati acciaccati.
0: Ho capito, ma raggiungete degli acciaccamenti notevolissimi. Allora, comunque sia, prima fatevi dare delle prescrizioni al medico, perché noi possiamo garantirvi la visita solo con la prescrizione.
1: Ci hanno mandato la richiesta di analisi del sangue.
0: Sì, ma magari fosse quella. Sono arrivate anche proprio delle cose molto importanti. Vabbè, saltiamo, parliamo di Irene, che è una precaria molto fiduciosa, okay. Parliamo di scuola, dice si scollina verso il venerdì, in effetti okay. È mercoledì, più che combattere vado al lavoro con un'immensa curiosità di sapere come oggi mi stupiranno i miei studenti alle superiori,
1: okay.
0: Perché la settimana scorsa mi hanno detto che Guernica è stato dipinto da Pablo Escobar e non
1: sì.
0: da Pablo Picasso, oppure che la Bolivia si trova in Spagna,
1: certo. Allora... è vicino Padova l'Islanda, d'altra parte,
0: del resto,
1: sì.
0: E lei sta scrivendo tutte le loro fantastiche uscite su un file e a fine anno pensa diventeranno
1: applausi.
0: Un best seller grandissimo, vi farò sapere.
1: Fa sempre molto ridere.
0: Sì, allora, sì, gli strafalcioni ci piacciono sempre. Sì, sì.
1: Con i miei compagni di classe avevamo, due o tre erano incaricati di segnare sul diario tutti gli strafalcioni detti durante le interrogazioni. E insomma, devo dire che...
0: Irene, facci sapere, perché oggi chissà cosa ne verrà fuori. Alessio.
2: Buongiorno. Alessio D'Anguilla Savazia, buongiorno. Io stamattina lotto contro un volantino pubblicitario che hanno lasciato sotto il mio tercicristallo anteriore.
0: Che diceva?
2: Stamattina quando sono partito era buio, vabbè, buio anche adesso, però ancora più buio, non l'ho notato. E adesso ogni volta che prendo velocità con la macchina sento tutto il tempo.
0: Come? Come
2: non
0: fa?
2: Posso
0: scusa?
2: Fermarmi a toglierlo, ovviamente. E quindi io guido, sento e poi. Vabbè, bella.
1: Sarà un svendita totale per i nuovi locali.
0: Sì, o le auto, le automobili.
1: Sì,
0: sì,
1: dai,
0: sì. Quelli.
1: Così.
0: Come faceva il volantino? Scusa. Mi piace.
1: E voi 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:36, sì. Qualche altra avventura medica?
2: Hello.
3: Buongiorno sfrecciati. E si va a fare il prelievo per gli esami del sangue.
1: Ma?
3: E poi si va a lavorare, ma so già che mi aspetteranno tanti vecchietti che alle 6 sono già là a prendere il numerino, anche se non hanno niente da fare dopo. E sì. Viva la vita, ciao.
1: Occhio che se ti sente quello lì, occhio.
2: Abbiamo il giustiziatore dei pensionati. No, ma più che altro sai che c'è, che più che il fatto è che poi devi andare a stomaco vuoto, e sì, anche i pensionati hanno fame alle 7 del mattino, signori, è così.

0: finché mi verranno i peli dritti sulle braccia, significa che la musica fa parte ancora della mia vita. E questa canzone, mannaggia, mi fa questo effetto.
1: È bellissima. Blink-182 song su Radio Freccia alle 6.41 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Vi stiamo così ascoltando e mandando in onda al 366-663-4466.
0: È tornato.
1: Chi è?
2: Buongiorno da Peppe.
1: Buongiorno.
2: E combatto con mio figlio che è notato da ogni singola ragazza che incontriamo in giro.
1: Padre, sì.
2: E io vengo ignorato.
1: Certo, zero.
2: Ora credo che sia arrivato il momento di passare le pergamene del fascino a lui.
0: Cos'è?
2: E mettermi di lato, prendermi una sedia e aspettare la fine di ogni
1: mamma
2: cosa.
1: Mamma mia, che drammatico!
0: Le pergamene del fascino.
1: No, e la sedia, aspettare lì la fine, capito? Che insomma è un
0: però
1: finale.
0: È un bel titolo, le pergamene del fascino. Cioè, capito? Dei papiri.
1: Con... immagini le amiche del figlio che lo guardano, zio.
0: Zio, hai un'età, zio.
1: Era certa.
0: Già Luca.
3: Hello. Buongiorno, stracciati. Stamani non lo so, ma evidentemente devo avere qualcosa di interessante alla bauliera, perché io sto guidando normalmente e già due o tre persone ce le ho attaccate al culo della macchina. Forse non lo so, vorranno vedere il contenuto della bauliera, ma non c'è niente di interessante. Cioè, potete anche rilassarvi e guidare normalmente.
0: Così
1: che
0: è.
1: Poi...
3: se avete furia alla mattina, avete un bel cavallo.
1: Ecco. Che poi
3: partite
1: uno...
3: prima, partite.
1: Hai ragione. Cazzo. No, ma non ci si attacca al culo delle macchine a prescindere.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Insomma, basta veramente una frenata, un imprevisto.
0: Sei dentro.
1: Oh, ok, ti verrebbe ogni tanto voglia di dire: mamma, tanto che se ti prendono da dietro la colpa è loro.
0: Sì, tanto
1: ma uno c'ha sempre fretta e non c'ha voglia di mandare la macchina al carrozziere altri 4 mesi. E quindi la lascia stare. C'è Lenny Kravitz, questa è Low.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50, diamo la parola a Rosanna.
2: Hello.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Topia.
1: Ciao.
3: Avrei una domanda.
1: Prego.
3: Ma esiste un gruppo WhatsApp di gente che si mette d'accordo per rompermi le palle?
2: Allora!
3: Perché altrimenti non si spiega, eh?
1: Cosa?
3: Non si spiega.
1: Che cosa non si spiega? Ma io non lo so come vi svegliate stamattina.
2: Sono le 6:51. Ci avrei mandato sto messaggio qualche minuto fa. Calma!
1: No, è un'agitazione. Io capisco quelli che si ritrovano i fari delle auto esattamente dietro la bauliera, come si dice.
2: Esatto. Quello è pericoloso.
1: Ma tu cos'hai?
2: Comunque, se c'è un gruppo WhatsApp, tu blocca tutti i contatti
1: esatto.
2: E via, ti senti più leggera. Il contro cosa e contro chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7.
2: Oh, siamo in Italia quindi?
1: Non molto. Ma sono delle 7 tutte tempestate di diamanti.
2: Dove siamo?
1: A lusso.
2: Bella, mi piace.
1: Dove
2: abiti? A lusso. Dov'è?
1: Provincia di Cabo Delgado, siamo in Mozambico.
2: Ah, però!
1: Però chissà se
2: lusso vorrà dire lusso anche in Mozambico.
1: Sì, significa lusso anche lì un po' così. Lo sperpero, ecco, mettiamola così.
2: E quindi cosa c'è di bello da vedere a lusso? Cioè, sarà tutto tempestato
1: di diamanti dovunque vai.
2: Vabbè.
1: È un posto particolare, quindi sono le 7 del mattino lussuose.
2: Non è
1: mica
2: che parliamo di un posto rurale.
1: No, questa volta no, è dedito alla pastorizia. In caso sempre di diamanti.
2: Dal lusso alle radici ci sono i Roots, questa è The Seed.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Prima notte di degenza per Papa Leone, dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore, il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure arriveranno in 45 giorni invece di 90.
1: Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a due ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa.
0: Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radved ha convocato l'ambasciatrice russa in seguito agli attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO. Intanto bombardamenti in Ucraina hanno provocato almeno 3 morti nella regione di Kharkiv.
1: Novità importanti sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, cadavere ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sul jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo.
0: E siamo allo sport, il calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e Tramontana con mari anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: 17 Going Under some Fender su Radio Freccia alle 7:11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10, il terzo appuntamento della settimana. Come sempre siamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi permette, oltre ad ascoltarci in diretta, rivedere le puntate in versione integrale, rivedere le interviste, anche di vincere un sacco di premi e ve ne stiamo regalando parecchi questa settimana, cliccando sul banner Special in Contest. Scorrete le varie opzioni, ce ne sono tante, ci sono premi rock and roll, ma ci sono anche premi che non sono rock and roll, però volendo sono a vostra disposizione, e quindi magari se interessati potete partecipare e tentare di vincere. E poi ci sono i nostri gadget, cioè proprio il merchandising ufficiale di Radio Freccia all'interno dello store.
1: Bravi, portateci in giro, mi raccomando, in tinta, in pandan, perché oggi noi lo siamo, sia con l'animazione che abbiamo dietro,
0: è vero,
1: senza metterci d'accordo, varianti di rosso,
0: sui colori,
1: diciamo.
0: Io proprio un po' più rosso azienda.
1: Sì, tu.
0: io
1: tentenno,
0: che ti vesti oggi da Radio Freccia, proprio vestire rosso e nero. Non il calcio, di cui non me ne frega.
1: No.
0: Oggi tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a delle persone. Cosa regaleresti a Dasher per i suoi 48 anni?
1: Ad Asher, delle rime, perché lui ne faceva di belle.
0: Ne fa ancora.
1: Si è un po' fermato, non si sente più come prima, un momento di crisi.
0: Oggi sono 87 anni per Ralph Lauren, grandissimo stilista, famoso nelle serie TV anche per essere stato il datore di lavoro di Rachel in Friends. Oggi compie 100 anni Winnie the Pooh.
1: No!
0: Sì. Oggi nel 77 usciva Heroes di David Bowie, oggi nel 1988 i Def Leppard erano al numero uno della classifica degli album con Hysteria. E allora signori, Pour Some Sugar on Me, Rock Money.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:19 minuti, ancora benvenuti. Questo è il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia su Radio Freccia fino alle 10. Arriviamo all'appuntamento con l'attualità. Via libera al nuovo codice della strada, un provvedimento oramai licenziato dal Consiglio dei Ministri che prevederà e prevede norme più severe per chi circola senza assicurazione, tempi più brevi per la notifica dei verbali e nuove disposizioni per camion, autobus, moto e monopattini elettrici.
5: E allora iniziamo tra poco a parlarne insieme. Cominciate a mandare i vostri messaggi brevi, massimo 30 secondi e pertinenti, per favore, al 366-663-4466. Intanto ritroviamo anche Elvis, questa è Can't Help Falling in Love.

0: Oh, possiamo tornare a, a parlare di multe adesso, dopo questo momento così, così romantico.
1: Anche a pagarle. Anche comunque, a pagarle. Ci sono tutte queste nuove regole che riguardano il codice della strada, possiamo andare per capitoli, anche perché sono molto importanti, a iniziare proprio dalle sanzioni. Una nota positiva, diciamo così, che c'è un arrotondamento al ribasso per quegli importi che sono i minimi, cioè 26 e 42 euro, che sono le cifre più ricorrenti, scenderanno rispettivamente a 25 e 40, le sanzioni di 83 e 87 verranno tutte ridotte a 80 euro. Ma una delle cose più importanti è l'assicurazione, a parte ovviamente l'impossibilità di circolare se non si ha l'assicurazione, ma riguarda anche i veicoli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni. Ci sarà, in caso di assenza di assicurazione, la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri, perché solitamente gli utenti stranieri in Italia fanno un po' quello che vogliono e sfuggono le leggi, proprio perché stranieri, e quindi è più la burocrazia di inviare le multe e quant'altro, ma in questo caso insomma si vanno a recuperare immediatamente.
0: E qui dice che le misure del circolare senza assicurazione prevedono il divieto proprio di circolare a tempo indeterminato, per cui non puoi circolare più con la macchina.
1: No, infatti non sarà così. Inoltre i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza una contestazione immediata, quindi tutte cose molto stringenti e molto immediate, appunto.
0: C'è chi sta pensando addirittura adesso, a dispetto di quello che stiamo dicendo, no, che è legge, quindi è proprio il nuovo codice della strada, però molti vorrebbero riavere le multe cartacee anche per rendersi conto subito di essere stati sanzionati, sì, e quindi magari senza ricevere la famosa sorpresa a casa entro i 45 giorni, oppure la notifica sull'applicazione, visto che adesso insomma arrivano in digitale e arrivano le notifiche di avvenuta sanzione. Molti rimpiangono il vecchio foglietto sul parabrezza. 366 663 4466, intanto i Muse.

0: dai, lo faccio, chi se ne frega. Erano i Muse, Uprising, esatto. Su Radio Freccia alle 7.29 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, stiamo parlando del nuovo codice della strada, si è parlato delle multe che arriveranno in 45 giorni e non più in 90, multe assolutamente digitali, anche se per esempio il comune di Milano è intenzionato a ripristinare le multe cartacee, quelle che venivano lasciate proprio sul parabrezza, perché secondo l'amministrazione comunale di Milano hanno un effetto di maggiore deterrenza. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Buongiorno.
2: È vero, i vigili non sono obbligati più a lasciare il foglietto, però io sono obbligata a pagare un supplemento alla multa perché non ho pagato la multa che non sapevo di avere preso nell'immediato. È un po' difficile pagare qualcosa che non sai di avere preso, però la logica ci sarà in qualche universo parallelo.
0: Sì. Allora, per quanto riguarda gli autovelox, per quanto riguarda i tutor, quelli che avvengono sulle strade ad alto scorrimento, è praticamente impossibile, no, che venga notificata subito con il foglietto di carta, a meno che non ci sia il posto di blocco a poca distanza. Per quanto riguarda i divieti di sosta o altre infrazioni che vengono fatte sul territorio urbano a veicolo fermo, lì forse il foglietto sul parabrezza intanto ti fa dire ah, cazzarola, però poi se la paghi subito eviti tutti, no, i supplementi.
1: Sì, i famosi 5 giorni, entro 5 giorni. Esatto. Stiamo analizzando punto per punto questo nuovo codice della strada, passiamo a patente e libretto, famosa frase, non c'è più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei né di guida né di circolazione perché possono essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Okay. Poi molti oramai hanno, anche come me ad esempio, ce l'hanno direttamente sullo smartphone il documento in maniera tale da farlo vedere. Okay. Non portarsi dietro il portafoglio con le card varie perché oramai è tutto sotto forma di card.
0: E allora 366-663-4466 per continuare a parlarne insieme. Yeah.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: E vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
3: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 7.35, stiamo parlando del nuovo codice della strada. Un punto per punto sostanzialmente, camion e autobus, altro argomento importante. Il testo prevede novità anche per le patenti per camion e autobus. Il limite anagrafico per il gruppo 2, patente del gruppo 2, viene innalzato da 68 a 70 anni con l'obbligo di verifica biennale,
7: okay,
3: che è un altro aspetto importante. Poi passeremo, qui forse è quello più importante, moto, bici e monopattini elettrici.
7: Intanto stiamo continuando a raccogliere i vostri messaggi al 366-663-4466. La raccomandazione è sempre quella, siate brevi, massimo 30 secondi, altrimenti non ascoltiamo neanche l'audio, questo ve lo diciamo. Intanto c'è Lou Reed, questo è Perfect Day.
8: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: E quando ti accorgi che ti è arrivata una multa, anche il perfect day
1: muore
0: crolla inesorabilmente, crolla inesorabilmente.
1: Alcuni ascoltatori ci scrivono, ci chiedono dove arriva in digitale. Si parla dell'applicazione IO, si parla anche dell'applicazione del fascicolo del cittadino. E un'altra soluzione, un altro luogo dove trovare in digitale è quello che ci suggerisce un ascoltatore.
2: Buongiorno Freccia, qualche tempo fa sono stato in una città in cui non vado quasi mai. Ho attraversato erroneamente una zona a traffico limitato, per cui dopo qualche settimana mi è arrivata la multa in formato cartaceo. E ho appreso che esiste un sito, sito delle notifiche digitali delle multe, in cui registrandosi si può vedere se ci sono delle multe in corso e si possono pagare. È una magra consolazione, ma almeno si evitano perdite di tempo per pagare alla posta o similari. Ciao da Claudio.
0: Però bisogna dire che l'applicazione IO l'abbiamo praticamente scaricata tutti in tempo di Covid, anche perché lì veniva caricato il Green Pass e quindi chiaramente lì arriva, visto che non serve più fortunatamente per quel motivo lì, però è un'applicazione che ci mette in diretto contatto con la pubblica amministrazione e quindi lì arrivano le notifiche, purtroppo anche delle multe.
1: Capitolo moto, bici e monopattini elettrici. Allora, i motociclisti potranno utilizzare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamento. I cosiddetti cicli a propulsione, cioè quelle bici utilizzate dai rider, tanto per intenderci, c'è l'obbligo di casco e contrassegno. Per i monopattini elettrici sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. Sono molto a maglia larga queste disposizioni, poi ovviamente si leggerà il testo punto per punto in maniera tale da capire esattamente i limiti imposti.
0: Beh, per le e-bike abbiamo affrontato lunedì l'argomento e quindi per i trasgressori, cioè per chi non ha la targa, per chi non indossa il casco e per chi non è assicurato, multe fino a 15.000 euro. Quindi fossi in voi ci penserei.

0: sempre molto interessante. Vabbè, intanto erano gli SDC Big Jack, ma è sempre molto interessante leggere tutti i vari però.
1: Ma quando c'era, quando eravamo. Ultimo punto però, importante, sì. Il contrassegno dei disabili, tanto abusato a volte, sì. Comunque il nuovo testo semplifica le procedure per averlo, ossia c'è una piattaforma nazionale alla quale bisogna aderire per garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio italiano, in maniera tale che anche in caso di inadempienza o di cose un po' furbe si venga subito individuati e ovviamente multa. Importante, perché si gioca con la disabilità e lì le cose, ecco, si fanno decisamente serie.
0: Non occupate mai i parcheggi destinati a diversamente abili e non occupate mai gli spazi davanti agli scivoli dei marciapiedi, perché altrimenti non si riesce a passare.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. 25 euro di multa per divieto di sosta, da aggiungere circa 12 euro di oneri digitali, che la multa è digitale, poi dopo da aggiungere altri circa 10 euro per notifica a casa, perché sappiate che il postino arriva a casa e ve la dà cartacea. Buona giornata a tutti.
1: Sì, sì, sono tutte le somme che si aggiungono, ecco perché si arriva a quei minimi di cui abbiamo parlato all'inizio, di 26, che poi vengono arrotondati, 26 o 40 o 80 euro.
0: Vedi che alla fine avere il foglietto sul parabrezza ti rendevi conto subito.
1: Tutto
0: e dici,
1: torna,
0: vabbè, va, quello
1: torna.
0: Che devo lo vado a pagare subito, sentiamo.
1: E risolviamo. Buongiorno.
3: Ciao. Ho pagato un verbale di 36 euro, l'ho pagato invece 52 euro perché, certo. Perché pagare col cartaceo, sì. 14, 16 euro in più perché uno paga un verbale con il cartaceo, con la carta, capito? Adesso si fa tutto tramite online, tutto tramite queste storie qua. No, non mi piace per niente.
1: Una multa vi devono fare quando mandate i messaggi col volume alto, ma a parte questo, erano gli Strokes, credo.
0: Sì, credo di sì. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno di Rock Morning torna ovviamente domattina.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Sono le 7:51, popolo ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily. Non sono venuti i calli ancora? Cioè, come no. Quando si suona uno strumento? No, niente.
2: Non ancora.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna. Vedi così
2: col
1: meglio.
2: Pugni.
1: Meglio. Ecco. Prova sotto.
2: Faccio i pugni.
1: No. Oh, niente.
2: Sono stortissimo. Niente. Devo andare a ripetizione.
1: Poi riguardatela su RTL 102.5 Play. Questa qua.
2: No.
1: Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Intanto, Janis Joplin.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ciao Radio Freccia, io mi chiamo Beatrice, sto andando a scuola, io adoro la scuola. Sveglia!
3: Ciao a tutti Radio Freccia. Ciao. Sono Giovanni, stiamo andando a scuola. Sì. Con Emma. Sveglia!
4: Ciao Radio Freccia. Ciao. Sto andando a scuola. Sì. Oggi pomeriggio vado a catechismo.
1: Oh. Ok.
3: Ciao, sprezzati. Oggi è il mio compleanno. Auguri! E sono vestita da Michael D. Adams. Sveglia!
5: Ciao, cacchi. Mancano solamente 10 settimane a Natale.
1: Ecco. Però...
5: E preparate la lettera. Sveglia!
1: Sì. Dai.
3: Siamo
1: dai.
3: Tommaso e Gaia.
1: Ciao, ragazzi.
3: Oggi è sciopero. Sveglia!
1: E allora...
6: L'ultimo.
1: Dai.
6: Scuola.
5: Sveglia!
1: Eccoci. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: 8.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore. Il Vaticano assicura che l'intervento sia concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure arriveranno in 45 giorni invece di 90.
1: Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a due ex collaboratori a loro dire licenziati senza giusta causa.
0: Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO. Intanto bombardamenti in Ucraina hanno provocato almeno 3 morti nella regione di Kharkiv.
1: Novità importanti sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sul jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo.
0: E siamo al calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e tramontana con mari, anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli, con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Time Wasteful, voilà. No One, Freddie Mercury ritrovato su Radio Freccia, pezzo inciso per la prima volta nel 1986 e poi reintrodotto all'interno del Freddie Mercury album uscito postumo nel 1993 con un coro gospel dietro meraviglioso, sì, e qualche anno fa invece ne è uscita una versione, quella che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, soltanto voce e piano, e al titolo Time è stato aggiunto Time Waits for No One. Ciao a tutti, siamo alla Freccia via con voi fino alle 10 in questo mercoledì 14 di ottobre 2026. Come sempre vi aspettiamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky, con tutti i nostri socials, e seguiteli perché intanto ci sono tutte quante anche le ultime notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it, ci sono i lanci, ci sono un sacco di curiosità e poi i concerti che stiamo seguendo per voi in questi giorni. È ricominciata a pieno proprio la stagione autunno inverno 26-27 e quindi seguite, sì, anche per i concerti è un po' così, quindi seguiteci sempre anche sull'applicazione RTL 102.5 Play. Fammi vedere se tra poco, no, non riusciamo a vedere se tra poco serve, però voi intanto scaricatela perché non si sa mai,
1: arriva
0: intanto per portarci sempre in giro e poi per tentare di vincere anche insomma qualche cosina cliccando sul banner special e in contest. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, oggi è arrivato il momento di aprire il baule cigolante dei tesori del rock and roll.
1: E cosa troviamo?
0: Comincia ad essere cigolante anche perché il 1998 era 28 anni fa.
1: Ecco. Quindi sempre diciamo queste sottolineature,
0: ora,
1: io non so.
0: Diciamo che un po' di ruginella.
1: Beh, ce n'ha.
0: E dire che io 28 anni fa affrontavo l'ultimo anno del liceo, quindi avrei affrontato la maturità. Nell'estate del 1998, nelle radio di tutto il mondo, c'era uno dei tanti tormentoni che suonava, era questo dei Fastball, si chiama The Way.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Radio Freccia.
1: 21, sfrecciati, orecchie ben aperte, perché Radio Freccia, un po' come vi avevamo anticipato, vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Niqab. E allora andate subito su RTL 102.5 Play, versione app o versione web, cliccate sul banner Special Encounters e come sempre dita incrociate per voi.
12: Tra pochissimo l'appuntamento con la rapina ridicola. Siamo in Italia, siamo nell'est dell'Italia, siamo dalle parti di Venezia, quindi insomma una rapina decisamente ridicola, anche alcolica se per questo, ma intanto non distraetevi perché i prossimi sei minuti praticamente sono tutti per voi. Ci sono i Metallica.
1: 1991, dal Black Album arrivano i Metallica, The Unforgiven.

0: E sono tanti i fan che a Las Vegas hanno avuto la possibilità in questi giorni di vedere i Metallica allo Sphere con un spettacolo veramente meraviglioso, meraviglioso. The Unforgiven dal Black Album del 1991, ritrovati su Freccia. 8:27 di questo mercoledì mattina è arrivato il momento delle
1: rapine ridicole. Siamo in Italia ed esattamente a chiaro, no? Dove siamo?
0: Ma ecco. lo vuoi più scuro o più chiaro?
1: A scelta. Vabbè. Ma facciamo scegliere al ladro che a Venezia si sta dando da fare e al suo quarto furto. Lui si chiama oramai
0: quarto spritz.
1: No, anche, probabilmente anche sì. Di più, perché lui è stato oramai denominato il ladro di spritz.
0: Cioè
1: lui entra in questi locali e ruba soltanto gli ingredienti per preparare lo spritz.
0: Sono scambiati i locali per un supermercato, per lo scaffale degli alcolici del supermercato.
1: L'intrusione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in un ristorante a Santa Margherita. Spariti il fondo cassa, poca roba, spicci, okay. Perché oramai i contanti ovviamente girano poco.
0: E quindi porto via una bottiglia.
1: Una bottiglia?
0: No.
1: Quattro casse di ingredienti per prepararlo, e sappiamo bene quali sono gli ingredienti, sicuramente non il ghiaccio, quindi comunque cose costose, liquidi costosi, ma lui punta solo esclusivamente alle bottiglie li porta via, e sono soltanto gli ingredienti per preparare lo spritz. Quindi lui una volta dentro, siccome sceglie anche posti dove non ci sono né tanti passanti né le telecamere, quindi è studiata come cosa, e l'ultima incursione che ha fatto sparire 10 confezioni di prodotti utilizzati per preparare lo spritz.
0: Poi ha mandato un messaggio sulla chat di gruppo: raga, stasera tutti da me.
1: Inoltre è anche un galantuomo, non spacca vetrine, non rompa, al massimo forza la porta per l'entrata, dopodiché prende e va via.
0: Arrivederci. La salute.

0: ogni volta che ascolto questo pezzo che è bellissimo, The Line, mi viene sempre a dire stati calmi,
1: la gola, le corde vocali, attenzione, è come Jared Leto che urla in continuazione,
0: quei vicini che senti dall'altra parte della parete che sai che stanno per tirarsi i piatti, poi magari amore passami il sale, però lo fanno sempre in maniera un po' così
1: infuocata, mettiamola così. Questo lato di spritz ovviamente ha destato l'interesse, soprattutto perché quando si parla di alcol siete sempre in prima linea, già definito il nuovo Arsenio Spritzien invece di Lupin. Ma non solo, perché Andrea suggerisce
2: praticamente il Robin Hood degli alcolisti anonimi. Ruba agli ubriachi per dare agli estimi.
1: Uno para di bene. E del posto qualcuno aggiunge.
3: E ricordatevi che in Veneto lo spritz si chiama El Spritz.
1: Sento già bello in forno. Questo ascoltato. Dici che l'accento, portava a pensare questo.
0: Magari no, è stata la sua mania di grandezza per dire venite, no, tutti da me, offro io. Anche perché poi con queste casse o te le bevi tu a casa tua, perché cosa te ne fai? Non è una roba che...
1: Ma sai, bottiglie rivendibili sicuramente c'è un gran bel mercato, però vuoi non fartelo?
0: Ho capito, però per dai, cioè, una bottiglia al supermercato del liquido principale, senza parlare di marche, quello arancione, costa 8 euro, cioè, capito?
1: Lo so, però
0: dai.
1: Se rubi 4 casse è un bel danno, infatti secondo l'ultimo furto si parla di circa di 1500 euro di danno, poi è il terzo furto, cioè il quarto furto in 3 mesi, quindi uno che beve.
0: Ma poi sempre allo stesso locale?
1: No, ha sempre trovato locali in zona, però si accertava niente telecamere e nessun testimone, quindi insomma, però dinamica ancora da chiarire. Fatto sta che non è semplice uscire con 10 casse, cioè punto di raccolta.
0: Visto che non possono andare le macchine per i vicoli di Venezia, sarà andato con la Pecar.
1: Con la Pecar, ha caricato, e certo, l'ha fatto anche a bordo, secondo me. Bello spritz.
0: Sono gli U2, questa è la nuova Silencio.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore.

gli ospiti che avevate in casa si sono rivelati. Sai che l'ospite dice dopo 3 giorni puzza. Ecco, quando il vostro ospite ha iniziato a puzzare? 366-663-4466.

0: le volte che l'ho cantata sul palco dei peggiori pub di Anzio Nettuno. Io questa canzone della Alanis Morissette, You Ought to Know, su Radio Freccia alle 8.44
1: De
0: di
1: Martino,
0: questo
1: non
0: ti, mercoledì 14.
1: Non ti prende per il prossimo Sanremo, no?
0: Non canto più, canto. Per la gioia anche di chi mi sta accanto 4 ore di diretta, per esempio.
1: Io.
0: Insomma, ogni tanto mi lascio andare, ma poi comincio, basta.
1: Io alzo le cuffie, c'è problema,
0: insomma,
1: il volume.
0: È un momento difficile. Ma stavamo parlando di ospiti,
1: sì.
0: Quando si dice il proverbio, non prendete le cose alla lettera, l'ospite dopo 3 giorni puzza, non nel senso che manda cattivo odore, nel senso che comincia a dar fastidio in casa, cioè anche perché è un estraneo, anche se è un parente, però magari non vi vedete mai, va un po' a rompere.

0: La quotidianità, ecco, per non dire di peggio, la vostra le vostre abitudini, quindi dopo un po' cominciate, vabbè, ma quando se ne va?
1: Esatto, ed è la situazione di
0: Simone. Resti ancora molto qui con noi?
1: Ti vogliamo tanto bene,
0: però,
1: ma Simone da Milano, nel periodo in cui ho vissuto a Londra con la mia ex ragazza, un suo amico è venuto a trovarla, carino, simpatico, a modo.
0: Che bello.
1: Ha deciso però di non tornare più a casa, e dove dormiva? Nel divano letto di camera nostra, cioè loro erano sul matrimoniale, c'era un divano letto e lui dormiva lì, ma, insieme a loro, per un mese e mezzo. Che carino, senza scrupoli né scuse.
0: Ma ha contribuito almeno
1: a che cosa? Al menage?
0: No, economicamente, a fare la spesa, a pagare due bollette, perché vuol dire, sei lì a scrocco sul divano, vai a...
1: Non è riportata questa voce, non si sa, non si sa.
0: Senti amico, qui non si combina niente, da un mese e mezzo, te ne vai o no? Perché esatto. Anche stare lì con te che...
1: No, ma lui dice, fate pure, io guardo.
0: No, perché cosa?
1: L'abbiamo ospitato 9 mesi, era il migliore amico di mio marito e gli volevamo tanto, tanto,
0: tanto
1: bene.
0: Bene.
1: È sparito senza preavviso una settimana prima del matrimonio, doveva fare anche da testimone.
0: Cioè l'hanno ospitato 9 mesi.
1: 9 mesi.
0: Cioè, questo 9 mesi a casa loro a scrocco.
1: È andato via senza dir nulla.
0: Siete molto generosi, però bisogna dire.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, un po' gli ospiti indesiderati, e questo è quello che vi abbiamo chiesto. E siccome prima abbiamo parlato di questo ospite per 9 mesi comodamente e poi è scomparso, aggiungono anche, anzi Alice aggiunge, non ha mai contribuito alle spese in 9 mesi, la faccia come il molto più che generosi, quasi scemi, ecco. Poi alla fine ti senti anche in colpa, è terrificante,
2: certo,
1: questa,
2: è certo,
1: questa.
2: E allora, quando avete avuto degli ospiti indesiderati a casa che magari vi hanno creato anche qualche danno, hanno fatto qualche, anche messo un po' di zizzania,
1: certo.
2: E quindi poi insomma senti, vogliamo tanto bene, ma quando è che te ne vai? 366 663 4466.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia. Walk time.
1: Un minuto dopo le 9.
2: Oh, siamo in Italia.
1: Sì, siamo. Amore.
2: Amore. Ma perché oggi siamo vestiti di rosso? Non è San Valentino,
1: no,
2: però.
1: No.
2: Siamo vestiti di rosso.
1: È una località oggi del comune di Vergato,
2: sì?
1: Bologna,
2: sì?
1: Quindi ovviamente siamo in Emilia Romagna, 23 sì. Abitanti, tutti che si chiamano Amo.
2: Oh.
1: Amo, perché oramai amore non si usa
2: amore.
1: Più. Amo.
2: Ah, manca Bologna, amore.
1: Probabilmente sì. Sono 23, però sono dispari, c'è qualcuno che non ha amore.
2: Perché è una località molto piccola, è una frazioncina.
1: È una frazioncina, però manca, sono dispari, c'è uno che balla da solo, cioè senza amore.
2: Lascia fare, okay. Che secondo me è quello più felice.
1: Ah, dici?
2: Posso dire?
1: Può darsi.
2: Non si chiameranno gli abitanti di amore, eh?

0: 9:04 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano, prima notte di degenza per Papa Leone. Dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore, il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata circa di 90 minuti. Siamo alla pagina politica. Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. In mattinata sarà in Senato, nel pomeriggio alla Camera dei Deputati. Ucraina, Medio Oriente ed energia, alcuni dei temi che saranno affrontati. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Ancora la pagina politica, via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali arriveranno in 45 giorni invece di 90. Siamo agli esteri, altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO. Intanto bombardamenti in Ucraina hanno provocato almeno 3 morti nella regione di Kharkiv. Siamo al cinema, al via ieri la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Fino al 25 ottobre in programma all'Auditorium 150 film. Ieri si è aperti con Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, in arrivo nelle sale il prossimo 12 novembre. Nella cerimonia d'apertura premia la carriera consegnati alla produttrice Tessa Ross e al compositore Nicola Piovani. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e Tramontana con mari anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Abbiamo parlato della località che si chiama Amore, Streets of Love, le strade dell'amore, cioè, tutto collegato.
1: Tutto torna, vi abbiamo anche chiesto appunto oltre agli abitanti di Amore, siamo in quel dell'Emilia Romagna, anche invece la questione degli ospiti indesiderati. Sì. Certi ospiti, come ci dice Claudio, sono un po' i parenti di mia moglie, sono molto poco graditi, iniziano a puzzare ancora prima di arrivare, se non dal momento in cui spesso si autoinvitano.
0: L'autoinvito
1: è pericoloso, mai quanto invece.
2: Ciao Gabriella.
1: Senti, è già rassegnata.
2: Vicenza? Sì. Allora, io ho da oltre 10 anni ospite a casa mia, mio fratello si era separato, non sapeva dove andare, l'ho intanto temporaneamente accolto.
1: Temporaneamente
2: ed è caduto. Lui vive da me da oltre 10 anni, non paga un centesimo di affitto, luce, acqua, gas, internet e quant'altro. Si compra il cibo, perché mangia quello che vuole, avendo anche un posto dove cucinarsi le cose. A me è tutto sommato indifferente. Mi rompe un po' quando vedo che ha le finestre aperte in pieno inverno col riscaldamento che va e che pago io, ma poi non mi disturba più di tanto, ma ovviamente mio marito frigge. Fare?
0: Ma perché è una dépendance?
1: È casa a parte, anche la cucina. Pensa, cioè, è arrivato in albergo lui, proprio comodissimo.
0: Tutto pagato.
1: Chi l'ammazza?
3: Ciao, sfrecciati. Quest'estate mi è venuto a trovare il mio suocero a casa, è stato a casa 2 settimane. Ah, sì, dai, ti monto le zanzariere, le faccio io. Mi aspetti, mi raccomando. Le ha montate da solo, tutte sbagliate.
0: Vabbè, tutte però scusa.
3: Ogni volta che apro e chiudo la finestra, mi sale proprio il crimine.
0: Potevi aiutarlo tu, ma scusa.
1: Lui si è impegnato, voleva ricambiare 2 settimane e sistemo le zanzare. Certo, poi intanto di notte.
0: C'è Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:18.
7: Vabbè, dai!
6: Scusa. Insomma, ascoltiamo tutto noi quando siamo in onda, certo, e fuori onda, allora insomma sono rimasto un po' influenzato. Ospiti indesiderati, sì, non si parla solo di parenti, non ci avete raccontato solo storie molto strette, ma anche amici che si piazzano, sta lì, non partecipano a nulla, sì. E voi? E quindi?
7: E perché?
6: E che facciamo?
7: Allora, come glielo dico? Cioè,
6: esatto.
7: Il problema è questo.
6: Non glielo dire.
7: Come glielo dico?
6: Metti
7: le
6: valigie fuori.
7: Quando poi non c'è la famosa goccia che fa traboccare il vaso e comincia a fare "Lo sai che c'è? Fuori da casa mia!"
6: Si sbrocca.
7: Alla sostanzialmente. Fine sbrocchi. Eppure bastava parlarne con un calma un po' di tempo prima. 366-663-4466 per continuare a raccontarci dei vostri ospiti indesiderati e come è andato a finire. Intanto c'è Bob Dylan.

0: E qui c'è sempre il dilemma: preferite la versione originale o la versione dei Guns? Perché insomma i maligni dicono, Bob Dylan, le canzoni sono belle quando le suonano gli altri. I maligni dicono, maligni, poi qualcuno è d'accordo, qualcun altro no.
1: Comunque due grandi attese per Bob Dylan, sì. A parte quando arriverà in Italia a suonare, insomma, concerto dove ovviamente prima di entrare ti spaccano gli smartphone perché non si accontentano più di te. Lasciateli a casa che è meglio, perché lui è un po' talebano su queste cose. E poi il 6 novembre invece uscirà questo cofanetto incredibile, perché raccoglie 381 tracce, di cui 371 inedite, quindi un cofanetto, un box che comunque costa poco rispetto a vedere Bob Dylan dal vivo.
0: Beh sì, i prezzi dei concerti
1: 140
0: Bob Dylan
1: euro
0: sono sempre molto alti. 140 euro per un super box con dei 371 inediti,
1: esatto.
0: Bisogna dire, è un'ottima strenna natalizia. Beh, ormai manca, quant'è, 10 settimane?
1: 10 settimane
0: manca,
1: ce lo suggeriva un nostro mini ascoltatore.
0: Manca poco.
1: Non so se lui sia un ospite indesiderato, secondo me lui è uno che si è a casa, Bob Dylan, ma a parte lui c'è.
2: Buongiorno sprecciati,
1: sì.
2: Abi da Varese, sì. Chiamo perché mio cugino l'avevamo ospitato per un paio di anni, forse tre, forse
1: però.
2: Quattro, adesso non ricordo bene.
0: Ah, però.
2: E niente, dopo che ha vissuto quasi a Crai, ha chiesto anche la fideiussione per comprare una macchina,
1: no.
2: E poi niente, è scomparso, non ha pagato più le rate.
1: No.
2: Abbiamo dovuto pagare più o meno 30.000 euro per la sua macchina.
1: 30.000 euro di rate doveva? Che gli
0: queste
1: dice cugino?
0: Si può dire una roba. Allora, la generosità, noi poi siamo noi italiani siamo un popolo molto generoso.
1: Accogliente. Sì,
0: generoso
1: sì.
0: Pirlotto no. Cioè, nel senso che poi lo vedi quando una persona ha bisogno e dai, no. Però poi se non cammina con le proprie gambe e devi stare lì a mettere il cucchiaino in bocca e imboccarlo per mangiare, magari
1: intanto,
0: a 50 anni, no.
1: A mio cugino, magari sistemava il water, le tapparelle, i pavimenti,
0: ma non credo, perché poi sta gente lo fa una mazza dentro casa. Oltretutto, ci sono i Rammstein.

0: Beh, adieu, è quello che,
1: è quello
0: tu,
1: che
0: no?
1: Dicono gli ospiti indesiderati.
0: Vai, Ophidia,
1: sei. Comunque, prova a dirglielo al cantante dei Rammstein lì, Simmental, come si chiama?
0: Till Lindemann.
1: Ah, scusami. Vai,
0: vengono,
1: esci
0: di
1: casa.
0: Vengono, vengono i fan di Rammstein e ti rigano la macchina.
1: Rigano, ma magari, cioè, mi lasciano sui mattoni. Prova a dirglielo, scusa, sono 2 anni, se mai sei esci di casa. Io ci penserei un attimo. Antonella?
2: Allora, quando ero piccola, noi avevamo questa zia Maria, che era un essere allucinante, una sorta di strega che veniva a trovarci senza invito ogni sabato.
1: Che carina.
2: Aveva, mi ricordo, quest'alito fetente, questa voce gracchiante, proprio da strega. E lei veniva ogni sabato senza invito, si piazzava lì, stava lì per ore e ore e ore. Quindi noi abbiamo iniziato a far finta di non essere a casa il sabato, solo che visto la sua insistenza, magari dovevamo rimanere anche mezz'ora in silenzio aspettando che se ne andasse, smettesse di suonarci al campanello.
1: Ah, era anche insistente.
0: Tu immagina la scena. Zia Maria! Ti devi vietare la maschera!
1: Secondo me scattava anche la musica dello squalo quando arrivava.
0: È arrivata zia Maria!
1: Sì, che poi il nome in fondo non è così, così cattivo, però tutte le caratteristiche...
0: Povera signora, magari era anche simpatica.
3: Allora, io anni fa abitavo ai Castelli Romani, zona Campi d'Annibale, 800 metri d'altezza, d'estate, un fresco della Madonna sotto il... c'era un giardinetto con gli alberi di castagno, barbecue e tutto quanto.
1: Bello.
3: Sbagliai una volta a invitare 2 coppie di amici, questi abitano a Magliana, di Roma, Magliana, vicino al Tevere, zanzare, mosche, di tutto, 40 gradi di giorno e di notte.
0: Bene,
3: sono venuti su. Casualmente, la settimana successiva, si sono ripresentati un'altra volta, dicendo no, passavamo da ste parti. Voi considerate che era l'ultima casa di una strada a fondo chiuso. Sono stati quella sera, poi dopo hanno capito che forse non era il caso di tornare. Insomma,
0: e quindi...
3: Vabbè, buona giornata a tutti.
1: Eravamo qui.
0: Torniamo presto, ma siamo un po' presi tra poco non zia Maria ma arriva zia Elisa, arriva la spettinata per il consiglio letterario di questa settimana, intanto la nuova dei Nothing But Thieves.

0: odio questo italiano.
1: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Freccia.
5: 9.34, quasi 35 di questo mercoledì mattina, la Frato Via e la nostra Elisa Morini, la spettinata, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, ma vi vedo in tinta.
5: Hai
6: oggi
5: visto?
7: Siamo in pandan.
5: Siamo in once con
6: l'avete fatto apposta?
5: No, in realtà. È entrato in studio stamattina alle 7:15, ho guardato e mi fa: cacchi, siamo vestiti uguali. È vero,
6: è vero. Carini. Poi fate pandan con lo sfondo.
5: Esatto. È tutto un ensemble. Senti, di che libro parliamo oggi?
6: Oggi parliamo del Tumulo di Giulia Reverberi. Siamo in pieno clima Halloween, quindi parliamo di un libro dell'horror.
5: Va bene, intanto ci sono i Beatles.

0: Certo che poi la versione di Joe Cocker è stata proprio tutta un'altra roba.
1: Sì, with a little help from my friends, erano i Beatles su Radio Freccia 938. Siamo con Elisa Morini, la spettinata. Tra poco il libro di questa settimana. Intanto, come sempre, bisogna pagare pegno. E nel tema ultralight di oggi vi stiamo chiedendo di raccontarci quando avete avuto un ospite indesiderato, quando magari siete stati voi l'ospite indesiderato.
2: Quale di due?
3: Allora, io non sono mai un ospite indesiderato.
0: Ci mancherebbe altro.
3: Tanto per dire, anche perché io sto molto attenta a non rompere le scatole alla gente, perché la gente le rompe a me in casa mia.
1: Proprio
3: per il tema della casa, di cui parleremo anche dopo nel libro, la casa deve essere un enclave chiuso ed entrano in pochi. Ma mi costringete a trovare un ricordo di quando ero neomamma e veniva la gente a casa
0: a vedere il bambino, certo.
3: No, ma non capivano i segnali anche sociali minimi, le skill educative di base. Quando tu magari hai un bambino che non dorme, hai i punti freschi, e la gente si piazzava lì. E ore, e tu dovevi fare cose e dormire anche, tra l'altro. E ho questo ricordo brutto di amici di mio fratello che hanno insistito per venirlo a vedere, va bene, ok, carini, e io a un certo punto mi prendo su con Samuele e vado a letto.
0: Certo.
3: E li ho lasciati lì perché non capivano che dovevano togliersi dai coglioni.
2: Un chiaro
3: segnale. Io a un certo punto non ce l'ho fatta e gli ho detto, vabbè ragazzi, uscite, chiudete la porta.
2: È così. Una spazzata a casa.
0: È così.
3: No, ma sono rimasti lì ancora un po' perché stavamo guardando un programma, quindi...
2: C'è la televisione
0: poi
2: accesa.
0: Magari faceva un casino al piano di sotto e tu di sopra a tentare di far dormire il bambino.
3: Cioè... No, guarda, ricordo quel periodo come un incubo, perché davvero la gente a volte non riesce a capire. Tu per educazione non lo dici, perché insomma è brutto.
2: Ma dopo un po'.
0: C'è gente
3: dopo
0: che
3: un po' vai a letto direttamente, più chiaro di così, e la gente rimane lì. È tutto molto bello.
0: Cioè, no, neanche si è fatto tardi.
2: Niente.
0: Cioè,
3: no, ma io continuavo a lanciare, sai quando lanci gli spunti, no? Per dire, però adesso lo devo cambiare, devo metterlo a letto perché gli stiamo dando. Io

0: delle tracce di Sonic Highways, I'm a River, Foo Fighters, su Radio Freccia 947. Siamo con Elisa Morini, la spettinata, ed è arrivato finalmente il momento di parlare del libro della settimana, che ricordiamo essere
1: Il tumulo di Giulia Reverberi, che è vero che è una mia amica, ma è una scrittrice fatta e finita, e soprattutto scrive da Dio dei libri horror, che è un po' il mio guilty pleasure.
2: Pensavo fosse una commedia.
1: Sì, è vero, dal titolo Il tumulo si capisce, quindi siamo quasi in dirittura del periodo dei morti, quindi che libro migliore di questo? Perché se io vi facessi una domanda, qual è il vostro posto sicuro? Molti risponderebbero casa mia. E qui, se vedete, in chi può vedere in video, se vede la copertina vede che c'è una casa inquietante, e effettivamente il pericolo è dentro la casa. Noi pensiamo di lasciarlo fuori il pericolo, in realtà qua è dentro. Qui si parla di una casa in Emilia Romagna, dove due donne, moglie e moglie, decidono di trasferirsi, cercano casa, annunci immobiliari improbabili, agenti immobiliari inquietanti, lo sappiamo tutti quando cerchiamo casa, e diventa una vera e propria esperienza dell'orrore. Ma poi trovano questa villetta bella, irresistibile, in una posizione ottima, e soprattutto c'è il prezzo. Il problema è che Lisa, questa casa, la protagonista, questa casa l'ha già vista, ma l'ha già vista in un incubo. Nonostante questo, anche se noi diciamo non entrare, ti prego non comprarla, loro la comprano e cominciano a succedere le cose inquietanti. Quindi Giulia Reverberi cosa fa? Prende uno dei classici dell'horror, come i bambini, le bambole e la casa, che sono i tre cardini che ci disturbano di più negli horror, e lo riscrive. Perché? Perché in questa casa cominciano le stranezze, i gradini della scala cambiano di numero, le mensole si spostano, le telecamere di sicurezza smettono di funzionare quando ci servirebbero, e cominciamo a capire che in realtà la stranezza poi si sposta sui rapporti tra la coppia, e quindi una cosa un po' più diciamo stratificata rispetto al solito horror, quindi è un horror intelligente, ma che soprattutto fa paura.
0: Grazie Elisa, appuntamento la prossima settimana.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52 per tutti quei 60 milioni di italiani, noi sì. Chiudiamo, ci rivediamo domani, ma
2: per
1: non
2: tutti,
1: prima.
2: Nessuno
1: escluso. 61 sì, sì. Per l'esattezza.
2: Va bene.
3: Certo. Cioè, Giacomo da Pescara, come dico sempre, alla mia compagna, il mio mantra quando invitiamo qualcuno a casa e lei mi chiede, chiedi se gli ospiti hanno bisogno di qualcosa, io gli chiedo, volete andare via?
1: È sempre una richiesta,
2: è così, è così. Che l'ospite è ben gradito, 5-10 sì, famosi. Sì. 5-10 minuti poi lo tengo.
1: E poi via, fuori dalle balle domani ore 6 puntuali.
2: E allora vi lasciamo con i Blur, di Universal's My Stay Up and Rock On.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Cari lapislazzuli, sono le 10 e neanche un minuto di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Anche oggi Eddie Berni e Jimmy D sono qua per aglietarvi la giornata. Senti che bello. Buongiorno Jimmy. Aspetta che ti apro, aspetta.
2: Ecco, scusa. Buongiorno, ecco. Smeraldo.
1: Grazie.
2: Grazie. Lei mi dà del lapislazzulo, sa com'è. Io vedo in lei semplicemente del vigore da smeraldo. Senta, iniziamo bene, cioè lei mi deve aprire con qualche cosa di importante quest'oggi.
1: Esatto. Cari sfrecciati, le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road.
2: Quindi quest'oggi ci ascoltiamo in apertura.
1: Buongiorno.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura le comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì da parte della Presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato Meloni, che poi ha aggiunto: la posizione dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev, pressing su Mosca. Nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'intervento cui è stato sottoposto ieri il pontefice ha permesso la rimozione di un adenocarcinoma, un tumore maligno, insieme a parte del lobo inferiore del polmone. Ora Cagliari per un uomo residente nell'Interland che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini risalgono allo scorso autunno, dopo la denuncia di stupro presentata da una 13enne costretta ad abortire. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riservo. E 24 persone sono finite in manette a Catanzaro e Vicenza in seguito a un'operazione antidroga tra Calabria e Veneto. Il centro nevralgico dell'organizzazione Accortale, gli investigatori hanno anche accertato l'uso di carta del reddito di cittadinanza per pagare gli stupefacenti. Infine, la decisione di un giudice federale negli Stati Uniti che ha bloccato a tempo indeterminato il tentativo del presidente Trump di bandire l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico. La decisione resterà in vigore fino alla conclusione della causa intentata dalle testate giornalistiche. Lo sport, il calcio e l'esonero da parte del Venezia dell'allenatore Stroppa, che paga le 6 sconfitte subite dalla sua squadra nelle prime 6 giornate di campionato. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto per il momento con l'informazione, ora tutte le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone sull'Italia nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. In fin dei conti, alta pressione, quindi prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo però un po' di vento nelle regioni meridionali, dove anche i mari rimangono mossi o molto mossi, e temperature bassine a inizio giornata, però massime ancora molto miti. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Le 10:14 di questo mercoledì 14 ottobre 2026, ricordo a tutti i nostri ascoltatori fedeli che Ivana Faccioli e il suo Cinema Show vengono nella seconda ora, arrivano nella seconda ora verso le 11:15, però io e Jimmy ci siamo, come certificano i nostri ascoltatori.
1: Eddie Berni, Jimmy D, è quella roba lì.
2: D'altronde questo è quello che passa il convento per
0: esatto.
2: Il momento
0: io lo proporrei come slogan ufficiale del programma.
2: Sì, potremmo rifarla con qualche filtruccio interessante per renderla decisamente appetibile.

0: Won't get food again. Lihu! È arrivato il momento. Allora, cari miei, sì? Spazio e tempo si fondono, le vostre menti hanno vibrato all'unisono. Oh, avete chiesto l'universo all'universo e l'universo vi ha risposto. I confini della realtà si espandono per fare spazio a ciò che avete preteso. E allora sintonizzati sul flusso, entra nell'iperspazio della grande richiesta. Visioni sonore oltre l'immaginabile, solo per i tuoi occhi, solo per le tue le orecchie.
1: Tutta sta roba qua.
0: Ti è piaciuto? Così, l'ho scritta così poco fa, proprio per lanciare la grande richiesta.
1: Ma guarda, sei bravissimo, veramente. Cioè, sono.
0: La ringrazio.
1: A saperlo te lo facevo fare prima, guarda. Cioè.
0: Perfetto. Okay. L'ho scritta, quindi se vuole gliela ripeto, a noia.
1: Potrebbe essere fastidioso risentirlo. Comunque, tradotto in linguaggio contemporaneo, la grande richiesta è la possibilità per tutti gli ascoltatori di mandare un brano e su tutte le richieste noi, io e Jimmy, sceglieremo una canzone che metteremo in onda domani più o meno a quest'ora. Questo è il concetto.
0: Esatto, quindi sintonizzati sul flusso, entra nell'iperspazio della grande richiesta.
1: Ecco, scusami, ma tu che lo conosci, l'iperspazio esattamente dov'è?
0: Guardi, è un interstizio,
1: sì?
0: Dove osa l'ozio, non è lo zio.
1: Padre di
0: però
1: Mozzi.
0: È uno strazio.
1: Sì? Ah, ok.
0: Se ti strazio senza sì? L'ozio.
1: Sì?
0: E che cazzo? No.
1: E che cazzo? Scusami. Cioè,
0: sì,
1: cerca di essere coerente, per cortesia.
0: Ha ragione, però sa com'è. Sono le 10:25 e il lancio della grande richiesta, sa com'è. Bisogna andare a ricercare. Vabbè, nei miei
1: quando
0: andri.
1: Quando non sai cosa dire, tu.
0: Nel wormhole, esatto, della vostra memoria.
1: Quando non sai cosa dire, tu pensa a Lenny Kravitz. Lui ti viene sempre in aiuto. Guarda.
0: Ma arriva sempre in questi momenti, ma quando c'è la grande richiesta.
1: Guarda, esatto, lui. Ma lui è una grande
0: aspetta
1: richiesta.
0: Aspetta, che chiedo. Scusate, ma la potete mettere in un altro momento, che va benissimo, cioè, ok, però, cioè, qua siamo nell'iperspazio, per un anno.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
6: E vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
3: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Freccia.
11: 10:34 questo mercoledì 14 ottobre 2026, dopo il grandissimo successo proprio del lancio in chiave psichedelica della nostra straordinaria rubrica La Grande Richiesta, a questo punto, zio Eddie, io te ne proporrei un'altra, visto che sono nelle segrete del castello di Camelot.
12: Vai, vai.
11: Che dici?
12: Dai.
11: Allora udite, udite, per ordine di sua maestà il re, che ha appena finito di litigare con una noce di cocco, e per la gioia di tutti i contadini oppressi dal feudalesimo, sì, cavalieri che dicono ni e fieri codardi, ecco, sì, a voi La Grande Richiesta, una rubrica così straordinaria che persino il mostro di Kerbanog ha chiesto il bis. E allora correte, avanti.
12: Bello.
11: No? Ti piace?
12: Bravo.

0: È il caso di dirlo, questa era una band che vedeva al suo interno risse, schiaffi, pugni e cazzotti dappertutto, sì. Perché i Kinks erano famosi, insomma, soprattutto per le loro situazioni di tensione, soprattutto nei live, come accadde poi anche in televisione. Tra l'altro, questa canzone qua, devo dire, signor Zio Eddie Berni, che è, a parte il fatto che è stato un grande ritorno della band all'interno delle classifiche mondiali, stiamo parlando degli anni 70, è stata pubblicata nel 1970, aveva questo simpatico titolo, Lola vs. Power Man and the Money Ground Part 1.
1: Sì,
0: più semplicemente, meglio conosciuta come Lola.
1: Lola, fine. Esatto.
0: Canzone assolutamente ironica e di grande accettazione di un fatto che riguardava in realtà il loro come si chiama? Il manager, era il manager, che ebbe un incontro con una donna in un locale di Soho, completamente ubriaco, e insomma incomincia ad accorgersi di una serie di dettagli della persona, notando che fondamentalmente è un uomo in realtà.
1: Certo.
0: E quindi c'è questo incontro divertito, assolutamente scanzonato, e che invece insomma in un qualche modo va ad anticipare tutta una serie di robe dedicate a temi che oggi invece sono noi assolutamente nel quotidiano.
1: Erano avanti i Kinks, insomma. Ray Davis cantava questa canzone con piglio ironico e considerando appunto poi che già all'epoca c'erano persone che avrebbero voluto cambiare sesso e non potevano
0: per esatto. Infatti sta canzone qua è stata censuratissima all'epoca.
1: Certo. Anche se inizialmente non sembra, cioè uno l'ascolta e dice ma è una bella canzone dove si prende in giro uno che ha un incontro strano, e in realtà poi c'era sotto qualcos'altro, insomma.
0: Ma infatti ci sono una serie di frasi, scusa se le cito, però dice walked like a woman but talked like a man, per esempio, cioè camminava come una donna ma parlava come un uomo.
1: Certo.
0: E poi ancora invece il verso che

10.48 nella nuova sistemazione delle Good Vibrations è il momento della rubrica dedicata al blues, le Blues Vibrations. Oggi andiamo su due voci femminili che sono letteralmente delle leggende vere e proprie. Insomma, la prima voce è quella di Etta James, leggendaria cantante, la conosciamo per At Last e tutta una serie di altri brani. Nel 1967 se ne uscì con questo brano, fu la prima a inciderlo, e questo brano poi è diventato un classico del blues. Si tratta di I'd Rather Go Blind, preferirei diventare cieca, ed è una canzone d'amore che dice: piuttosto che perderti, guarda, preferirei perdere la vista. È una dichiarazione decisamente forte.

0: Etta, Etta, questa canzone è un capolavoro, non lo dico io, Zio Eddie, queste erano le parole di Leonard Chess, il mitico fondatore della Chess Records, certo. Quando ascoltò la in prima battuta, perché poi in realtà questa qua è stata incisa in una sola take, ok? È stata registrata e basata tutta sulla straordinaria voce di Etta James, ricordandoci anche che c'ha due accordi sta canzone fondamentalmente. Leonard Chess si è alzato e è uscito piangendo.
1: Certo.
0: Paradossalmente mi verrebbe da dire quanto è difficile fare il manager, il produttore discografico, insomma, con una così che fa una canzone del genere e quant'altro, te ne vai via piangendo, però sei indeciso se lasciarla sul lato A, sul lato B del disco, e alla fine scegli il lato B, va a capire.
1: Tra l'altro Etta James, che nome era nome d'arte, il suo nome vero era Jamsetta, quindi praticamente sì. Come nome d'arte ha usato il suo nome al contrario, insomma.
0: Esattamente.
1: Allora passiamo da Etta James, da una meraviglia che abbiamo appena sentito, quindi una voce femminile, a un'altra voce femminile semplicemente leggendaria, Big Mama Thornton. Che fondamentalmente è legata a una carriera straordinaria che però non ha avuto il successo che meritava e che sostanzialmente ha lanciato due canzoni clamorose. Una è Ball and Chain, che ha scritto lei, che è stata poi portata al successo da Janis Joplin, e l'altra è Hound Dog, non l'ha scritta lei direttamente, Hound Dog, però è stata la prima a inciderlo, insomma, e poi divenne ovviamente il grande successo di Elvis Aaron Presley. La versione di Big Mama Thornton è clamorosa, perché noi siamo abituati a sentire la versione di Elvis, no? E ci sediamo lì e va benissimo così, ma voi ascoltate cos'era capace di fare questa donna con una canzone del genere, e alzate il volume, che la Big Mama merita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026 è un'epifania per la radio perché è arrivato anche il dottor Mambo. Buongiorno, Doc.
2: Un'epifania nel senso da Befana alla scopa?
1: No, nel senso che è una festa.
2: Una cosa che rivela proprio la festa. Cioè, ma infatti si sentono i fuochi qui fuori, i botti, insomma i raudi, il pallone di Maradona e tutto.
3: Sì, sono manifestazioni di giubile e gaudio.
2: Soprattutto di gaudio, sì, perché il giubilo è un po' più sfumato, ma il gaudio è proprio una cosa che ti pacifica.
3: È proprio quello.
2: Insomma, stavo per dire una cosa in latino, una formula in latino col gaudio, ma non meglio di no.
1: No, allora, potresti presentare in latino i Sex Pistols, però, questo sì.
2: Allora, hic sunt leones.
3: Leones.
2: Ecco, questo era.
1: Così.
3: Virtus delenda est.
2: No, Virtus delenda est, casomai.
3: Questo era uno slogan della Fortitudo, sì, della Fossa di Lione.
2: Ma non fa dei fenomeni.
3: Forza della Fortitudo. Olè!
1: Guarda, io in latino avevo due, quindi.
2: Beh, già una cosa, eh?
1: Esatto.
2: Punta al tre e poi siamo a posto.

0: Alle 11.04, un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Svolta nella vicenda della banda della minicar, i due passeggeri hanno ammesso i fatti. Si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni, autori delle aggressioni all'attore Davide Jacopini. I due sono stati individuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia locali, coordinati dai PM di Roma. Quello alla guida della minicar nera vive a Monteverde, il suo amico a testaccio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori. La Presidente del Consiglio Meloni, nelle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo, ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato Meloni, che poi ha aggiunto: la posizione dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressing su Mosca. Nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali. La cronaca: operazione antidroga tra Calabria e Veneto. Sono 24 le persone finite in manette a Catanzaro e Vicenza, il centro nevralgico dell'organizzazione a Cortale. Investigatori che hanno anche accertato l'uso di carte del reddito di cittadinanza per pagare gli stupefacenti. Secondo il centro studi di Confindustria, nel 2026 il PIL italiano crescerà più delle stime, al più 1%. Per il 2027 si prevede invece una frenata della crescita al più 0,6%. Il calcio in chiusura: dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro Bruges e Villarreal, oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Su RTL 102.5 vi ricordiamo lo speciale Noi Dire Champions. È tutto per il momento, l'informazione torna tra circa un'ora. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone sull'Italia nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. In fin dei conti, alta pressione, quindi prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo però un po' di vento nelle regioni meridionali, dove anche i mari rimangono mossi o molto mossi, e temperature bassine a inizio giornata, però massime ancora molto miti. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 in questo momento, e voglio anche ricordarvi naturalmente che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. Come sempre andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, e come ogni mercoledì è mia felicità così aprire la rubrica dedicata al cinema, sempre in compagnia di Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana.
2: Buongiorno, iniziamo subito con un'uscita, ce ne sono tantissime. Esce, per chi ha seguito il caso, ma non solo, Giustizia di Francesco Piras in sardo, la storia di Beniamino Zuncheddo, 33 anni in prigione da innocente.